boya fun eh tani atura ba fun tutumo awa ina mia yo ina mia yo eh tana ya tana mia sio e boya fun eh tani atura ba fun tutumo wa ina mia yo eh tana ya tana mia sio e boya fun. I will tell you that's where you are.

sabra di ciò. Mi pensavo tu non vuoi sei di maci. Ora fa un tiami, mi pensavo tu non vuoi di maci.